Contro le puntane, contro la, contro l'impegno, contro la, contro le puntane, contro.

Arrepiani tua sugar. Hola. Ay. Arrepiani timbo jam jam west chat. Timbo da iza. Alan Kunku. Ambo di jira. Mas pots. Great lagu di sunya tu suno guga. Jam jam west chat. Jam jam west chat. Pergi dah sini. Pergi. Ah, kuda muno.

Androtha kuke the Steve. Aurodezwa uchinzwa pakadaro apo kapo. Ai we kai. Sisi basgora sei. Ai wakani zvipamba sei. Kurukita sei koko. Sisi pore. Murugus gora sei. Sisi magi. Murugu pega kidzokere. Bata ibaka daro.